0: Was für eine Nacht, so warm und geduldig, setzt euch näher zu uns her, schenkt noch einmal ein.
1: Heute spricht mal keiner den anderen schuldig, heute lässt mal jeder den anderen anders sein. E non dirmi che è già tardi, e per le strade si spengono i caffè, forse la tua donna t'ha lasciato, ma che cosa vuoi che sia?
0: Questo mondo gira in fretta, è tutta una follia. Il fascismo che ritorna da Berlino fino a Roma.